0: e che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Io

io vo provarmi, fingendo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa ben, ma da Figaro al fine non può meglio sperarsi. La ragione è tu, che lingua, manco male con non sa quanto male. Questo è giudizio.

noi questa mia canzone più ti va dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un